prende la mazurka. È piccolino e quello non lo sa. Tu tiri in piatto, scrivili di un botto. Vedrai da bambino quanti denti ha.